Mr. Mruwe himself, Utelege Radio Tafis, Efresh, Station 103.8 FM. Ke khotse khotse Efresh, e re fa taba je di botse je di fresh. We ke ala rata di tshaba sa re jar Utelege Radio Tafis ka botse.

thobela thobela thobela bombokoto thobela basadi thobela bafazi exe medag medag medag medag frumense ezobra socks kire halala halala bombokoto halala iphine nka kgwedi ya lena banna ba le apiele banna ba le tlhokomele phanze phanze phanze ka di ghost ka makhayane phanze phanze re nyaka lerato re nyaka lethabo leratane bulanane mabati ra leboga amanda

maite a tabari a tamisha akara ga salemo ya radio tfyo no 3.8 fm misoke mebotse lesikala salemo ya radio tfyo no 3.8 fm akara ga sia lemo ya sagago a sirarejo akilina la lenena yo le re ka nne ditlo la ga ba ga jwaleng o fitla iri ila ya bolo summit pedi ana ba go jodi melana ke na le swigala tsa le mo sarere tef yo no 3.8 fm tabile go duo kopana le wena misong ya jela le hono culture spears ba le gona fa ba re mmogo ne tata ba re mmogo iri tse pedi fela ntle le matepe ke go nete fa le ja taba ja se africa mino go lorga ne tlhabile mahlo ne tata ba fa di ka le dia mari go gona ka fa etla o go wena fa o tlo kwa di thetho tse di ntse jelo ka nete tla ba dira ka ga sere mo sere de tefo manga ka ke a manchi fa lor ka nete ka bolisha na le bona go miribele tshi fa taba ya se africa na ke nna le swika la ga tong fa la fetse la montu tshoming iringela ya bolo somi e di rataba ka tafala ka na go le somi nne la metso tsomara ga ire la bolo somi ana ba go shidi melam ke di le hontle le shupa fa la re ke la masomi amararo ama ja jigara go di aba sadi ra e khaditlhela ka sobe go se mara go tshidimela na ke nna le swika la sale moya ba ke tlo ni mashume mo le nna ga o go di taba ka irla bolo summit e ka ra sale mo sa re tefo le ntse go nokwala le ntse la le swika

Maritaba. Live the Lolive Tava Tung, Mana Marima Bia Fasha, Ratala Gipilu Rats, Irina Muloi. My fear on Rampolo Manga Paralitito, Lichogolia, Retilivia, Madolonga, Pilu di Sassani. Olisi na pelu kata katanga samurago.

0: Ho na le verse e reng e le e fetile re mele ha re ka rua
1: mele
0: ha re ka rua re sa le lefatsheng

pronto a far tutto la notte e il giorno, sempre d'intorno in giro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile no, non si dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Rasoi e pettini, lancete e forbici, al mio comando tutto qui sta. Lancete e forbici, rasoi e pettini, al mio comando tutto qui sta. Vera risorsa.

per un barbiere di qualità, di qualità. Tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, donne e ragazzi, vecchie fanciulle, con la parrucca, permesso la barba, con la sanguigna, bel sediglietto, tutti